0: 7 maggio 2026, sono le 19.04. Questa è Italia X su Radio X. Ciao Zach.
1: Buonasera ragazzi, buonasera, come va? Tutto a posto? Bella Maurice.
2: Ragazzi, ciao.
1: Come va? Tutto a posto?
0: Stiamo freschi, siamo freschi, siamo freschi, siamo entrati quasi dalla primavera all'estate. Oggi un po' piovinoso,
1: pioviginoso
0: qua a Basilea. Insomma, però si inizia già a vedere un po' di colori nelle facce vostre. Avete visto un po' di sole pure voi?
2: Tricoloro.
0: Dopo mesi di buio, quello che non è mai buio, il primo giovedì del mese dalle 19 alle 20 qui su Italia X, su Radio X, c'è il buon sound italiano e come sempre il maestro è pieno di musica nuova. Ho sentito che due tipi che abbiamo pure avuti ospiti a Italia X, o meglio noi siamo andati su una montagna dove si fa un concerto.
2: Sì,
0: si può andare pure a piedi.
2: Una bella sfacchinata.
0: Si può andare
2: noi
0: pure a piedi.
2: Noi ce la siamo fatta a piedi. Mai sì. Più.
0: Insomma, avremo.
1: A me mi diverte.
2: Stavo a morire.
1: Ma la raccontate di nuovo, perché è sempre divertente risentirla.
0: E poi te la raccontiamo. Quello che oggi abbiamo un ospite, per quindi rimanete, perché andremo a parlare di uno spettacolo che si terrà qui a Basilea. Questo lunedì o il lunedì che viene andremo a intervistare il regista e autore dello spettacolo Lo Spirito di Locarno. Quindi rimanete all'ascolto, perché oggi abbiamo una trasmissione piena di informazioni interessanti, ma come sempre abbiamo un buon sound, Maurizio.
2: Sì, buon sound. Oggi abbiamo preparato dei classici, dei piccoli capolavori musicali. Siamo partiti con gli Amor Fu, con The Pedis, e ci saranno due chicche, diciamo due novità.
1: Ho capito.
2: Da poco uscite, abbiamo appunto già nominato quei due ragazzuoli partenopei. Non li abbiamo nominati, noi sappiamo chi sono e poi dopo si vedrà un attimino di che si tratta. Comunque musica solare, per il resto ci muoviamo più sul underground rock, bel rock.
1: Quindi
2: bel
1: niente
2: rock.
1: Sal Da Vinci per prossima settimana.
2: Sal Da Vinci no, meglio un'altra volta, cioè, un'altra vita.
1: C'è l'Eurovision,
2: un'altra vita.
1: La
2: ma non
1: settimana.
2: La mia.
1: Costi quel che costi.
2: Possibilmente.
1: C'è Napoli in fermento, perché la prossima settimana c'è l'Eurovision, quindi i napoletani, tutta Napoli per tifa Sal Da Vinci.
0: No, vabbè, tutta l'Italia, Zacco, no? Non fa sempre.
1: Vabbè, qua non ci mettere la mano sul fuoco.
0: Tutta l'Italia.
2: Eurovision. Comunque, a proposito di partenopei, andiamo con i 24 grana a Cirem.
1: A Cirem, appunto, proprio
2: un altro capolavoro.

0: sentite che sound, Paolo Benvegnu, il nostro amore indifferente, Maurice, il nostro grande, maestro esatto, che si presenta grande, sempre con certe chicche. Certe chicche.
1: Bellissimo sound, bellissimo sound. Cari ragazzi, io vi presento perché questo lunedì, lunedì 11 maggio, al Teatro Scala di Basilea, la Freie Strauss, ci sarà lo spettacolo, uno spettacolo speciale, lo spirito di Locarno a 100 anni dal patto di pace. Verranno qui a Basilea da Locarno a presentarci questo spettacolo e noi abbiamo il piacere e l'onore di avere il regista e autore di questo pezzo teatrale e lo salutiamo. Benvenuto a Italia X, Miguel Ángel Cienfuegos.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Benvenuto qui a Basilea, benvenuto da noi a Italia X. Com'è il tempo a Locarno?
2: Oggi bello, fino a ieri ha piovuto un po', ma oggi sono tornati 22-23 gradi più o meno, cielo sereno.
1: Quindi si aspetta un